Anglia di rutine, cattolici di furon, struttori di cittine, che l'aura andrà dai nostri civelti e mai, a questi civelti e mai.